atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fa

0: Sono le 3:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 6:59.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 20 giugno 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Deiotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni, tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva GestiRas, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato per questo weekend in Puglia, ma da segnalare il caldo che tenderà ad intensificarsi con valori sul Foggiano anche fino ai 35 gradi per la giornata di sabato, punta di 36 gradi per la giornata di domenica. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea. Dico.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: disco novità, Eleanor con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio. No, no.

0: www.webfy.it.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in Via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato per questo weekend in Puglia, ma da segnalare il caldo che tenderà ad intensificarsi con valori sul Foggiano anche fino ai 35 gradi per la giornata di sabato, punta di 36 gradi per la giornata di domenica. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondato in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, BAFTA Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette per lui, sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long e Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Benvenuti al consueto appuntamento sui diritti umani. Che cosa sono i diritti umani? Io sono Mary Tuosto e la mia è l'associazione Uniti per i diritti umani.it. Questo naturalmente è il sito che, su cui potrete andare per visionare i materiali e richiederli anche gratuitamente. La nostra associazione si suddivide, diciamo così, in due parti importantissime. La prima, che è appunto Uniti per i diritti umani, che ha dato poi vita a un altro grande gruppo che si muove a livello mondiale, che è Gioventù per i diritti umani, United for Human Rights. E Gioventù per i diritti umani è quell'area, diciamo, che si prende proprio responsabilità di portare nelle scuole, quindi a ragazzi che vanno, diciamo, dai 10 agli 11 anni, fino naturalmente agli studenti della seconda istruzione, quindi delle scuole superiori, questo messaggio appunto sui diritti umani. E naturalmente lo fa attraverso cosa? Attraverso dei materiali che parlano lo stesso linguaggio, la stessa lingua dei ragazzi, dei giovani, no? Perché uno pensa che questo, essendo un documento storico, magari sia qualcosa di estremamente complicato da duplicare e comprendere. Non lo è affatto, nella maniera più assoluta, ed è naturalmente reso ancora più semplice grazie all'utilizzo di questi materiali, che sono opuscoli, sono video, sono anche spot che vanno in onda su grossi network, che vi consiglio anche di vedere, perché sono dei filmati in realtà che durano un 30 secondi più o meno, qualcuno magari qualche secondo in più, ma che sono proprio delle storie raccontate e che illustrano uno per uno i 30 diritti umani. Gioventù, lo scopo di Gioventù per i diritti umani internazionale è di educare appunto la gioventù sui diritti umani, così da diventare sostenitori di tolleranza e pace. È situata in California, la sua sede centrale, non essendo un'organizzazione a scopo di lucro e esentasse, con sede a Los Angeles, la quale appunto incoraggia individui ed organizzazioni ad imparare ed applicare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Materiali educativi anche per i docenti, che possono fin dalla tenera età insegnare ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti, insomma ai futuri uomini, questo documento che è fondamentale per non solo imparare ad avere più rispetto anche di se stessi, non accettando probabilmente delle azioni piuttosto che delle leggi che non sono diciamo consone alla libertà di un essere umano, e allo stesso tempo ovviamente ad avere più rispetto degli altri. Questi materiali io davvero ve li consiglio, permettetemi di approfittare di questa vetrina proprio per invitarvi ad andare a vedere questi spot, che sono certa vi conquisteranno. Hanno ricevuto tra l'altro grandi riconoscimenti, grandi premi, compresi premi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi sono dei materiali proprio messi a punto per avere una comunicazione fluida e veloce proprio con i giovani. E si impara sempre dal punto di partenza, cioè imparare dai famosi leader dei diritti umani. Noi ne abbiamo visti alcuni, abbiamo raccontato la storia di Gandhi, abbiamo raccontato la storia di Martin Luther King, che diceva che l'ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla giustizia ovunque. Anche François-Marie de Voltaire ha detto in merito una frase che forse qualcuno di voi ricorda o ha saputo o riconosce: io disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Così come anche Kofi Annan, segretario del generale delle Nazioni Unite, un uomo che è stato davvero un grande esempio quando ha ricoperto quel ruolo. Giovani amici da tutto il mondo, diceva, voi siete quelli che devono realizzare questi diritti ora e per sempre. Il loro destino e il loro futuro sono nelle vostre mani. Ed è vero, è così. Per arrivare naturalmente, consentitemi ancora una volta di nominarvi Ron Hubbard, che è stato appunto il fondatore di questa idea di base sui diritti umani. I diritti umani devono essere resi un fatto, non un sogno idealistico. Ecco, naturalmente sulla scia di questi grandi nomi, di questi grandi personaggi che hanno fatto la storia, io vi invito davvero ad andare a visionare questi materiali: gioventuperidirittiumani.it, unitiperidirittiumani.it. Sono certa che troverete quello che vi serve per avere un'idea precisa come conoscenza su questo fondamentale documento. Ricordandovi però che si tratta sempre di avere ben chiaro un messaggio in testa: i diritti umani sono uguali per tutti, nasciamo tutti con questi diritti e nessuno, e sottolineo nessuno, può arrogarsi il diritto di eliminarli. E con questo messaggio io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto e vi auguro come sempre buona vita e appuntamento alla settimana prossima. Andate a vedere il sito, mi raccomando, perché sono certa che troverete qualcosa di estremamente interessante.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Airplay.it. Airplay.it. Più di 100 radio, web radio e TV italiane sono associate al circuito Airplay. Emittenti indipendenti, produttori di show radiofonici aderiscono all'interscambio di programmi. Airplay.it. Il circuito Airplay è un legame tra le varie realtà mediatiche per una capillare distribuzione e diffusione delle produzioni al fine di poter offrire ai propri utenti programmi di qualità e sempre diversi tra loro, spaziando a 360 gradi in tutti i generi musicali, intrattenimento culturale e altro ancora. Il circuito Airplay unisce le varie realtà locali per creare un'unica entità nazionale indipendente. Airplay.it. La scelta vincente per chi vuole crescere.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: 20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nil De Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: disco novità, Ellie Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
4: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Tempo stabile ed assolato per questo weekend in Puglia, ma da segnalare il caldo che tenderà ad intensificarsi con valori sul Foggiano anche fino ai 35 gradi per la giornata di sabato, punta di 36 gradi per la giornata di domenica. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: l'agenzia Dire.
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dalla AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
2: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: novità, Elenoir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un

0: ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica, Amici Veri Città di Molfetta, allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9:30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
1: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per questo weekend in Puglia, ma da segnalare il caldo che tenderà ad intensificarsi con valori sul Foggiano anche fino ai 35 gradi per la giornata di sabato, punta di 36 gradi per la giornata di domenica. Clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: 20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni, tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scoprire.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca, che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini, che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondato in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, Bernie Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano, con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette. Per lui sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long and Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst, capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.

0: invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
0: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Tempo stabile ed assolato in Puglia nelle prossime ore con solo qualche nuvoletta di passaggio. Caldo tutto sommato moderato con valori tra i 30 e i 31 gradi. Su alcune zone raggiungeremo punte di 35 gradi. I valori però resteranno

0: Clima molto mite già al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Y'all need to get ready to hear.

0: Sono le 16.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentare. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta.

0: Lisa.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Radio

0: qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Tempo stabile ed assolato in Puglia nelle prossime ore con solo qualche nuvoletta di passaggio. Caldo tutto sommato moderato con valori tra i 30 e i 31 gradi. Su alcune zone raggiungeremo punte di 35 gradi. I valori però resteranno

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: Ora spazio all'attualità con chi ci offre punti di vista differenti, come il maresciallo dell'aeronautica militare in riserva, Roberto Nuzzo, ben trovato.
3: Grazie per l'invito.
2: Fari puntati sulla geoingegneria e in particolare sulla grandine a comando, come l'attività di geoingegneria appunto, in cui verrebbero utilizzati batteri e antibiotici.
3: Siamo alla puntata numero 48 in questa inchiesta che ci ha visti insieme per un anno, e a margine devo dare questa notizia brevissima: il 28 giugno 2023 Euronews ha battuto una notizia, virgolettato, la Commissione europea lancia la discussione sul tema della geoingegneria in vista di una possibile regolamentazione a livello globale. La tecnologia allo studio si chiama appunto geoingegneria ed è una possibile risposta al cambiamento climatico. Due punti: prevede di modificare le condizioni meteorologiche per influire sulla temperatura della Terra. Si tratta di una tecnologia controversa i cui sviluppi e rischi sono ancora da definire. Questo l'ho voluto citare per invitare i cittadini, gli italiani, a scrivere al sindaco e comunicare anche questa notizia, che sarà messa in descrizione nel link del video che pubblicheremo, che gentilmente voi metterete, dove si potrà dire al sindaco: caro sindaco, del passato non ti interessa nulla di quello che abbiamo detto, che la geoingegneria si sta praticando, lo vediamo tutti i giorni, ma ora che la Commissione europea si sta pronunciando che la vuole utilizzare, visto che è documentato che si utilizzano metalli pesanti, grafene e oggi parleremo dei batteri e degli antibiotici, che cosa intende fare lui, dato che è responsabile della salute pubblica? Passo alla domanda. In effetti sì, è un brevetto del 19 maggio 2022, la settimana scorsa abbiamo parlato del grafene che era del luglio 2021, questo ancora più recente. Il batterio si chiama Pseudomonas syringae. Virgolettato, la presente invenzione si riferisce a preparazioni batteriche comprendenti proteine di nucleazione di ghiaccio, tali da preparati batterici possono essere utilizzati in particolare per la produzione di neve o pioggia, per l'abbattimento della grandine o per la dispersione della nebbia. Questa preparazione batterica comprendente batteri inattivati, batteri fantasmi o loro frammenti che portano la proteina di nucleazione del ghiaccio e che sono fissati con un agente di fissaggio. Le colture batteriche sono state coltivate in variante vegetale di peptone di soia, estratto di lievito, integrate con appropriati antibiotici, ascoltate bene, ampicillina, gentamicina e canamicina, che sono aminoglicosidi. Che cosa fa questo virus che abbiamo citato, lo Pseudomonas syringae? È uno dei patogeni delle piante meglio studiati e funge da modello per comprendere le interazioni ospite-microbe, i meccanismi della virulenza batterica, l'adattamento dell'ospite dei patogeni, nonché l'evoluzione microbica dell'ecologia e della epidemiologia. Cosa sono gli aminoglicosidi? Gli aminoglicosidi sono una classe di antibiotici che viene impiegata per il trattamento di infezioni batteriche, che vengono raramente usati da soli, tranne se usati in caso di peste e tularemia, e si vengono abitualmente utilizzati insieme a beta-lattamico ad ampio spettro nelle infezioni gravi di cui sospetti la presenza di specie basillari gram-negative. E questo lo dice MS Manuals. E poi cos'è la tularemia? Nota anche come febbre del coniglio, una malattia causata dal batterio Francislea tularensis. La tularemia si trova tipicamente negli animali, in particolare roditori, conigli e lepri, è solitamente una malattia rurale ed è stata segnalata in tutti gli Stati Uniti. Quindi capite bene che è questa invenzione che ci fa capire che si può creare la grandine quanto se ne vuole e grossa quanto si vuole, ma non si capisce bene perché utilizzare una grandine, cioè un brevetto. La grandine a cosa può essere utile? Da che mondo è mondo la grandine è sempre un evento dannoso, non fa bene come la pioggia o come la neve per chi vuole andare a sciare. Un brevetto per la grandine quindi sicuramente non è qualcosa di costruttivo e di benevolo nei confronti dell'agricoltura o per tutti noi. Quindi, quanto abbiamo capito, si può far piovere, non far piovere, far grandinare, oscurare il sole e creare i fulmini, come già ne abbiamo parlato a settembre. Quindi di complottismo non c'è rimasto più nulla, rimarremo disoccupati, oramai hanno ammesso tutto, ci sono i brevetti su tutto e la Commissione europea ci ha detto a breve, nel 2010, nel 2016, fermate la geoingegneria. Il dottor Girg ha detto: se irrorate alluminio danneggiate i vostri bambini. Quindi la fanno di nascosto, ora la vogliono portare alla luce, perché oramai se ne parla dappertutto, non possono più nascondere nulla.
2: Grazie, sono tanti i punti interrogativi legati a questa vicenda, torneremo su questi fatti. Oggi ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'aeronautica in riserva, per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: novità, Ellie Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Web Fi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
2: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
4: Radio Idea.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: effetti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Radio Idea. Radio Idea.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Tempo stabile ed assolato in Puglia nelle prossime ore con solo qualche nuvoletta di passaggio. Caldo tutto sommato moderato con valori tra i 30 e i 31 gradi. Su alcune zone raggiungeremo punte di 35 gradi. I valori però resteranno

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi la strana sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Tramway. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

te. Radio Idea. Vön, du-

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea. What?

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Tempo stabile ed assolato in Puglia nelle prossime ore con solo qualche nuvoletta di passaggio. Caldo tutto sommato moderato con valori tra i 30 e i 31 gradi. Su alcune zone raggiungeremo punte di 35 gradi. I valori però resteranno

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorso

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: banda ultra larga senza linea fissa.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
0: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: Radio Idea.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate. E voi

e anche a dispensare consigli utili. Tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna vergine. L'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere, il leone, però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: La fantasia.
1: È 1:03.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.